0: Vaš prvi.
1: Koncert na Prvom. Večeras iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugom dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Večeras u 20.15. Koncert na Prvom.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

per te che ancora notte e già prepari il tuo caffè, che ti vesti